You like potato, and I like patata. You like tomato, and I like tomato. Potato, patata, tomato, tomato.